0: Going back to the 80s.
1: Going back to the 80s.
2: White House? Oh, sir, I'm terribly sorry. I can't put you through to President Carter.
3: Yeah, it's not your other problem. You can't ever get put through.
4: Hello?
3: Hello?
4: Hello?
3: Hello?
4: Hello?
3: Hello?
4: Hello?
3: Hello?
4: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? H